mashume ama bidi ya metso e tseletseng ke ra nna no lot patela ho ya metsana ga le metso tsunye le ngantle ho ya le shome ka mora hora ya botselela ho tlwa tele ho ya metsana se tsaba pelo tsohle le nna no le tlhopisetsa ho hasa selomo sa le sotho le fa pela ditaba le ditaba tsa mora hora le nna le nna lo fa ditaba ho hlama ka le mafapeng a mmuso wa nna ka tlhokeng e kemetseng metseng le betsaneng ya le sotho ho hla hisi bala ka jona nna e bile ba di ya tileng a tane la hlophisetswa gaso ke meko potlhedi o tlolebelwa mo enke thabo sisa ka metšhining ga tlo sebetsa jalo le kgetšhane mabedi thulale gona go kwa gona kgetsi ya tela yo tshogetse fitlha bameng ya kajeno.

Amelitle a go dumedise ha ile kana kwena ke bitswa Felanda Tepetswa Majoeng. Go tla ke ba lwana he me sonyina ya la bohlano. A lala mashoma ba di metse mehlano. Go di ke yona ya lwetse selmo ke sa ke ditse pedi mashoma ba di metse tsheletseng. Re tloleta thojane. Thojane na re tloile taka le rato ena le ka magethe ntse re tloile ita. Fela wa tseba he thojane mo. Mosebetsi o bula ka thapelo me ha ba ho jwa lohetla. Hle re kope fela tla hla re bilele mosebetsi ka thapelo.

etsala mona 5 mona ha ga ithile taba tsa teng di a lova kara tshira di tsana le tsa ga nqika mo di tsana le tsa ga nqika mona tse ke re ke tsama ga nqina e se di fitetse ga e ka e kwana ai hey hey lo ne hey hey hey hey hey hey bana